Mentino sei pa me do, mentino sei pa me po, mentino sei pa me do, mentino sei pa me po. Io bradere vivo le nega, e devi tu men pasticei, io bradere vivo le nega, e devi tu men pasticei.

Eppure lo sapevamo anche noi, l'odore delle stive, l'amaro del partire, lo sapevamo anche noi. È una lingua da disimparare, è un'altra da imparare in fretta, prima della bicicletta, lo sapevamo anche noi. E la nebbia di fiato alle vetrine, e il tiepido del pane, e l'onta di un rifiuto, lo sapevamo anche noi.

pazienza di chi non si può fermare e la santa carità del santo regalare. Lo sapevamo anche noi, il colore dell'offerta.